0: State ascoltando lo spazio di orientamento psicologico del programma radiofonico Hola mi gente, ciao amici. Scriveteci a info@holamigente.org. Le nostre psicologhe saranno contente di rispondere a ogni vostro dubbio, ogni richiesta.
1: Estamos en Hola mi gente y escuchamos una pequeña historia de vida de dos chicos que se quedaron sin su mami porque la mamá migró. Y bueno, esta mañana estamos con la experiencia de migración desde la mirada de los niños y la psicóloga Lisa Di Sciascio nos va a ayudar a hacer un resumen en italiano.
2: Buongiorno a tutti, oggi abbiamo parlato della migrazione dal punto di vista dei bambini, in quanto il 30 aprile ricorre il giorno del bambino in Sud America. Come vive il bambino la migrazione dei genitori? Il bambino quando rimane nel proprio paese e i genitori migrano, perde la presenza fisica dei propri genitori che partono. Abbiamo ascoltato anche una testimonianza dove due bambini raccontano le proprie difficoltà, la propria storia di vita lontani dalla propria madre. Quando di solito la madre a migrare, i bambini vengono affidati ai nonni, agli zii o ai parenti e molto spesso è proprio la madre che si occupa del sostentamento dei propri figli, per cui è costretta per questo a partire. Frequentemente la sua partenza è vissuta come abbandono ed è molto difficile per i piccoli far fronte a questa esperienza. Questo comporta difficoltà scolastiche e sociali. E si sviluppa così anche un sentimento di colpa e di abbandono e quindi spetta proprio agli adulti che rimangono con loro e anche la madre con mille difficoltà lontana aiutare i minori a superare questi momenti difficili dando loro affetto e cercando di far vivere nel miglior modo possibile questa mancanza.
1: Muchas gracias, Lisa. Bueno, pues comentábamos que hay varias cosas que pueden meter de alguna manera en riesgo la estabilidad y la calidad de vida emocional de los niños. Y bueno, los niños de personas que emigran frecuentemente son vistos como víctimas de familias desestructuradas porque hay este prejuicio, ¿no? De alguna manera, de una parte, la migración de la mamá a veces se ve como un sacrificio extremo para poder continuar sosteniendo a los hijos, pero también muchas veces se ve

State ascoltando lo spazio di orientamento psicologico del programma radiofonico Hola mi gente, ciao amici. Scriveteci a info@holamigente.org oppure inviateci un SMS al numero 347 352 9525. La vostra partecipazione è fondamentale.